0: Potrà libera frequenza in andi 88.9 Boghia FM.
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo
2: 88.9 Bo FM.
3: Il progetto è in the making per per lo meno 10 anni con nostra wake tankinan, nostra wake su storia, su su valor monumental per paese Aruba. Anto temporada cu mi tata directora di Stichti Monumento Fonsi acaba nos a cominciar a investiga tur e possibilità nan. Anto mi ricordo bon bon cu anya passa januari signor Raymond Hernandez di Archivo Nazionale a cercarnos anto cu idea aki pa combinar su deseo pa un edificio nuovo con nota nuovo orchi però un luogo nuovo e nos deseo pa desarrollar esa aki.
4: L'importanza del traspasso è che per fin non si può cominciare con il trabuono di rinnovazione e nel stesso momento eventuale ampliazione per noi per ubicare il nostro archivo nazionale qui dentro, tanto per lo che tratta.

0: Ehi, Sugu, vuoi tambitare in sintonia con Mister Cia?
1: Radio Boghia, o 108.9, da presenta avanzi di notizia a uo.
2: Boghia, di nos pa nos. A chi mes?
3: La scena con il Departamento di Salute Pubblico ha vinto informando la comunità di quello che è un fenomeno naturale cui ha differenti organizzazioni internazionali da allertare oggi di quello che è il Niño, il desarrollo di El Niño, che sta occasionando un aumento di temperatura globale. Di sicuro qui non stiamo sentendo, che non stiamo mirando con un giorno di più calore, per quale motivo lei non sta mandando informazione a differenti gruppi di meta, differenti gruppi della nostra comunità che stanno più vulnerabili. Nel caso che sta non molto non, non sta mandando informazione come per attendere con noi molto non, specialmente dopo che non passa il giorno di scuola. Non sta informazione per noi adulti maggiori non, anche per contrattisti non stanno con la di solo, per fuori, di ora non di più calore, anche per deportisti non. E è importante per noi animali tenere conto con la nostra mascotte. Quindi questa scena con l'informazione che noi stiamo donando per tenere conto con l'orario di più calore che è entro 10 ore. Circa 3 ore di tardi è l'orario di più calore. Evitare durante l'orario anche di fare deporti o di stare in paffone solo, se è molto necessario che possa trovare, tomare una pausa regolarmente per avere di sombra. Per curare poi un pezzo con sombre, anche visti paia in un color cla, des blanco, colonna cla, non color non preto, non scinisce scuro, questa colonna che absorbe il calore più hopi, beve acqua regolarmente, hopi importante, a pesar che porta una nota sintica che in set, però beve un po' di slog di acqua regolarmente, e hopi importante anche per aiuta altro. Aiuta altro, sta consciente di altro, si riconosce con i sintomi, di lo quale un heat stroke, che è un attacco di calore, si può mirare un gente che è di calore su temperatura, si può sentire nel suo cuore, su cuore da hop calore, e persone portate come se papi costano bruja, o fate bisabo, mi senti mi curva malo, o fate è per sacca, è per hai dolore di cabeza forte. Affetta che flow, se potete guardare questa chinan, dona una persona assistenza, ha le persone che vengono capendo onde che è fresco, pur di bassa temperatura di suo corpo, dor di pone paia na muha, na sua garganta, na sua cabeza, pur di bassa temperatura, però se potete guardare persona non sta recuperando, chiama 911, pide assistenza per questa situazione anche. Nos, il Departamento di Salute Pubblico è molto attivo riba social media, la informazione anche sta in anam, riba gele, noi sta compartendo anche con con nostri channel stanno con differenti dual group, dove sono state compartite informazioni anche con nostri gente di 60 anni, con nostri docenti, con nostri maggiori, sono state compartite informazioni anche con il nostro website, con dfk.away, posso subire anche informazioni anche.
4: Bom de gás vestido nada do stress, sem las. Passe e vê um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para uno completamente yen. Eco Gás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para Jabiara de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda de cujas do sol de verdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Boghia 88.9 presenta un avance di notizia a uo. A che ora? Más notizia a uo.
5: 88.9. E differenzia arriba Bodial.
6: Botaribe frequenza di 88.9. Boghia FM.

stando non sapevo pans quello che da tante espansio di mi sono ora creato non so se gribi ma in tacchia vice luna 21 di settembre

Vet du, de som säger bara lukta tanta, de som participationen, mitt in tambe på lukta i parroquia di Santa Filomena, e på lukta tanta i sakita tanta på i munchenan kudlo baita i ricevi in promi Santa Comunión prossimamente den 2027. Inscripción pues se sacrifican para mucho nan con otra escuela católica pero si te pertenece en parroquia e inscripción nan es fecha para di persona nan café el grupo aquí lo está 28 y 29 de septiembre promes y di 2 día de octubre inscripción lo está tomo lugar en pastoría de paradera lo que vamos a hacer está un copia de bautismo y también lo va a tener un gasto para cubrir quelles material e qualche altra informazione, toma contatto con il nostro catechista, Roman Suset Ras, na 592-0525, 592-0525, o anche na pastoria, na 582-1400, 582-1400, se è il numero di pastoria, e se è tutto quello che tratta, e mi nota per scuola cattolica per la città per la parrocchia e fece da un di inscrizione mes massa 28 29 per me e di 2 dia di ottobre semplicemente tira voting test da ultimi settimbo copie di bautismo e tambe cubri un suma copie di cubri per lo che tratta gas non di lasi materiale. E qualche altra informazione come se tu mi contatti con il catechista nostro man Suset Ras a 592-0525 of Napasori 582-1400. Altamente também minha recebi um comunicado for de Fundação Venerável José Gregório Hernández com invitação para santo serviço de missa. Está que ele vai ter um lugar de oração que também dia 23 de setembro, para 7 de noite. Está que ele vai ter um lugar no sítio de oração que é na Tanque Lander 128. Pois a Fundação São José Gregório Hernández com invitação para a celebração de santo serviço de missa. E 23 de setembro, 7 de noite, na Tanque Leander 128, no sítio de Orso. Também me quero fazer invitação para ambos fora agora aqui, para o que se trata em conexão com a preparação da celebração de 50 aniversário do grupo di orazione carismatico cattolico Shalom con la vita di luna di settembre perdon di luna di ottobre attualmente il gruppo di orazione carismatico si join il gruppo di Shalom per cominciare a celebrare i grazie di Dio quello che tratta di orazione cattolico dia 23 settembre dove tocca turno e comunità di Faith Travelers. E poi sta cominciando con il costume scettore di noci e il rinsamento di Santo Rosario e spero sì che orazione, alabanza e riflessione questa domanda di nostro Roman Soraida Kerpens Romano questa cordialmente invita poi per Gerra Sovuki per la continuazione di preparazione di celebrazione di 50 anniversario di gruppo di orazione carismatica gruppo Shalom tutti i manti in differenti gruppi lotta e forma parte pues di Anoci dirigendo e orazione e bianchi te tocca turno te il gruppo e comitati mi opsa e comitati di Faith Travelers e orador per Anoci aqui per cui riflessione del nostro man Soraida Kerpens.

Fiesta di Virgine Altomista. Inizia approssimamente 28 e Misa del 6 sorri i singoli di Italia, il Lubaitin e il Restamento di e Santo Rosario. Girato non sta baita parte, parte no, compartì e programma quello che ti tratta cada dia di un parrocchio da turno. Anche mi ricordavo quello che ti

passando anche nel studio in 32 minuti, dopo di ora di 7:32 minuti, e attraverso la nostra club e compartì il Santo Evangelio di Yahweh, fiesta di San Matteo, apostolo e evangelista. Proprio che si può compartire il Santo Evangelio di Yahweh, che non si chiede, nostro aiutatore, nostro consolatore, Spirito Santo di Dio, scuta sempre junto con noi. Principalmente ora non sto invocando per aiutarci, per accompagnarci, illuminarci, usarci, per assinare per il comprendimento e anche il conoscimento di parole, per conoscere junto e orazione di invocazione. Vieni, oh Spirito Santo, vieni, oh Spirito Santo di Dio, oh huésped di nostra alma, e alma di nostra alma, nostra adorabo, illuminanos, guíanos, donce forza, e consolanos, visanos, chi con nos meseranzi, mandanos así, y nos permití de entregarnos, mesda tú lo que vos pidinos, y de abseta tú lo que vos permití, pan soso de conos. Musa no sonoma lo que te vos santa voluntad. Amén.

0: adolescenë, mas era mi uovo nan anto ma ha si in maniera mi ta bai bailando ma sha romanticamente mes no mi te di ho più ora caba felice tardi e sa che ta aspetta presenta panos grandi nan
1: tu quieres mas el mar me dijo
0: e sa che ta Leo Marini tristeza marina.

Eseita Mark Anthony, amada amante. Yo soy amada, pero no soy tu amante, sí. mi tata te preato, mi tata adunami nombre, Maria Amada. Mi tata punteri pero di con papa, ay mami Maria Amada. E te bisami sì, per suo tempo andava in Cuba, tata c'è un mucho meglio, ma c'è bonita una amica chiquita di G, per suo papà, tata hopi young, hopi chiquito andava in Cuba. Anto sempre le chiede ancora di amiguita. Anto ora, la tua mi romana ha il nome, però ora qua non si chiama il nome, Maria Amada. Anto después mi dice, però Pachico, papà, non è mamma Marek, per suo mamma morì hopi young, adesso mi non porrà si hopi pregunta a mia mamma. Anto ora, e te bisami sì, per sopra. Mi tata traku doctor, anto bo mesa na holandes nang, bo ta tenye number Mareka, sempre ma guste number, anto ma decidi di poni, no sa yamabu na kas Mareka, ta fer klein word di Maria, pero nat, bo po bisa un poco tempo pro me, princess Mareka, anasi, nadu na mi number. Oh my god, my daddy, no, mi tata ta something else, ta masha tutu mes. Esa kita black,

E seita Helen Reddy originalmente di Tom Jones, no, di Engelbert Humperdinck, sigur. Desse. Ai Dios, ho mi dice sigur, ta me ma che ma ca come bire toch. Ok. La che vai con Mark Anthony e sa che ti ora te vas. Raga, vi mando un saluto molto specialmente a Bibi, tu cos buon babbo, no? Te contento di tende sei.

Ese edita Marco Antonio Solís, na mi bai waxi mita haya esaki. Bosa mita bai conta boso algo y mita bai pone cantiga kidding. Feliz memoria di miro mamo e kuta el luna ki la hace la hace año que la fallece. No puntra mi edata. Paso turcos ma blocchia tanto di Maurizio, di Papa e di Yolanda. Non tu tre stasi hai morto e luna a che ave. Aveta dia 22 di settembre Maurizio, casa di miro mamo e kutame a fallece pro me ta hasi aia. Però de infeliz memoria di miro mamo e la ponemi e ta malo. Non so subi taxi pa sobra e che scuccia e cantica che Marco Antonio Solís è suo favorito. Però la cantica è con Jorge Celedón. E la ponemi vai hobby luga per mi haya vai busca e cantica pa sobre e chiaro e sei dei pa so e la guste masha hobby mes. Nostra drumia noci, nostra pone radio tema inter radio da tocca e cantica che sa tocca e ta guste cantica che. E ora non so che da cuore, anto non sei un luogo, sa che è Bucaramanga, di un centro, né? Anto luogo non sono per adrianta, però c'è un luogo che sta bene, disco che coni, anto e taxi appara, anto ama canna na pia cuore, vai, vaxi e rende, né? Ti cantica, miro mamma mia che descenda di auto, ma ben haia e sei dei aki. Anto la vita mi è contento, ma anto nunca mi te l'ubida. Anto mi te baito che, di infeliz memoria di miro mamma, che posso non, come ti dice che posso non, permiso, una maniera ibiza, el luna que está luna que la hace allá, que la fallece, no puntará mi cuánto y no puntará mi qué día. Pero está lúbida, mal lúbida. Escuche, esa guitarra Marco Antonio Solís y Jorge Celedón. Mi nota lúbida nunca más, o más corre, me voy a ir al lugar, pues el taxi no podría andar, me corre full de camina para mí allá llegar al lugar de disco, para mí por acá. Bien haye, no se pasa hobby lugar, pero más bien haye pe. Ella queda feliz. Y también está de mi memoria, mi no por lubi.

Vegas Room, Mr. Sap, nel Tour for the Corsou, una noche pa' boqueda, ribuntijel, y si vos no tengo que, Dushi Dancer, Stepa 5, o Baibin. Entrada 50 florins, so, of the nivel na Jesus Place, y cercatura integrante de

0: Eseita escondidas, bonita, di Camilo VI, no? Ok, nos tabaita un bequina no, nos noti avance, des nos tabara un rato, pa nos bai noti avance un rato. E mi caro un saluto mentre tanto na tour, nos fielo iente na ancuta di in sintonia tour dia, nos ta gradisina sempre, maniera cu Papa Dios tabisa. Cu mil amor nos ta si è sicur. E da mi va accorato se mi dico veri mamma. Ok, lega, ok, ma dimmi, oi, oh, ok. Tambe mi chiara mano saluto pa des Patrice cu Juan, Patrice felice noci, contento di pora conversa cubu tambe cu signora Margo, awe. E mi ta mando un saluto pa mi va ma sabokina, Avelina cu, Avelina cu Rich tambe. Sony, felice noci, papo, mi chiamano saluto pa Rosy, Rosy ton fielo iente tambi je programma, no? Mi chiamano saluto pa Enger, quara cu Oxyplusta na tur caminda na botica poso puntra, anto pa Oxyplus. Ok, Rufo tambi, mi chiamano saluto pa Rufo Lopstock, e tambi Francisco Naayo, e tambi a Twinco Marcelino Weller, desea poso nan tambi un felice noci. Desta mi dependiente, pa sopra, e no ti avance, ta bai caia den un becchi. E, sì, Herbert Cruz sta di Casino, non sta di seie un buon simang tambi, Herbert, tu cos buon pabo, tambi, mi chiamano saluto pa Mervyn Danis tambi, e laga nos manda un saluto a Kinan pa Mirta, kuta un oyente fiel, Roy, abutami un felice noci pabo, kuturbo collega nande e Casino Cage, no? Glenda Rosa, felice noci, Marco Christians tambe, deseabo un felice noci, sicur così. E tur nos enden anguta di in sintonia, tur nos bobo bisa taxista anguta scuccia, tur noci tambe. E già non mi bisabo cu vara mirata sina Flora Market a comisa preparare su cosa di Pasco snan a comisa acaba poco poco pa drecha nan luga apart pa Pasco cu e bonita comisa storia nan tambi come era un storia un sproquio no e nan tabai bine aia aki cu algo mai sha bonita trove nan promeco comercial ta assine ki na mi vac ana hasiele cu a me povate però eta è nota papia descavo un'altra mostra e per me commerciale ma niente bisogna che mate il re mi dico che Daniela dentro qui in Flora Market per mi vac ma so meno so bibbia mi chiedere anta e talaga mi vac precis con un'altra comisa con ne per me non mac di bisogna nada
1: a me da Sharon Rose okay.
0: La che nos vai cu nos noti avance.
2: Radio Boghia 88.9 ti presenta avance di notizia a uo.
3: Lo che nos tim bon ta cu nos programma nanta anta se nanta conto pa leiso, pa se conto pa tur programma nan cu nos tim Università di Aruba, nanta programma nan di un nivel hopi alto, nanta programma nan cu tawar evaluador di organizzazione externo, por ejemplo, se que lei está en VAO, que está evaluando nuestro programa, anto te ainda, nanta queda evaluar con nuestro programa, nanta de mes nivel alto, con nanta exigir también para programa na Holanda, na Bélgica. Anto, para mí, me te quiere para nuestra facultad, lo que nos hace a UO, que está, van a quedar mantener el nivel alto, también dor de equipar nos docentes con tools nan con la mestre. Para un poquito de una enseñanza de buena calidad, pero también para adaptarnos más a el mundo digital que nos tenga aquí, para acompañarnos por una enseñanza que ayuda a los estudiantes, que te equipan para una carrera futuro. Comunidad.
4: Hay aquí nos ha aceptado un total de 829 estudiantes. Hay aquí que está un tique más con año pasado. qualità un'efficacia positiva per noi.
5: Crescimento,
4: sì, però anche qualità un crescimento stabile. C'è qui con noi l'Università Info e per noi mira con noi alcanzare e sei con noi perché da stabilità abbiamo usato noi con gli studenti da interessare all'Università di Aruba per seguire il sviluppo accademico. L'Università comincia a ampliare su mese nel 2024 e la XND noi abbiamo un po' più grande e con noi c'è spazio per accettare a sinopi studenti anche da algo positivo per noi. A fine mese un programma che cresce la double però con noi stata tiene rento per noi per accomodare datore studente na aqui tá algo absolutamente confortável para nós.
6: E mesmo tá duna ture vaknang ding stem, essa tá pre-calculus, calculus 1, calculus 2, introduction to engineering e physics, que é natureza e também financial literacy, essa tá novo ding academic foundation year. Academic foundation year essa aqui tá pa 10 anos acaba na Universidade de Aruba e cada ano nós tá melhorar e programa e que tá até ano onde tu estudiante ku participa nan ta haya de nan pod desarrolla nan mes e tambe explorar diferente área na mane ciência salud bobasi arte no sta brinda tour e tipo de curso ne onde ku eta preparabo pa bai studia fo of e bo siguiente passo que men tu ene mes wa afi mane un brug entre school secundario e universidad que men cada studiante ku participa dinge aia e nan tabai mejora tur nang skills.
7: No ya MGL programma a komisa na 2023 eta un vervolg opleiding di bachelor opleiding di organization governance and management OGM bachelor opleiding a komisa na aia 2009 ku ta forma parte di facultad di arte e ciencia. Facultad di arte e ciencia ta un multidisciplinary faculty e sei kermen ku nosa ofrece varios diferente opleiding dentro de faculdade mesmo. E depois de êxito, eigenlijk, de bacheloropleiding, de OGM, nós vamos ali parar com os alumni também, buscando vervolgstap. E já, hopen de nós trajador na Aruba não por lá, na hogar, para bíblia na Holanda, para fazer uma.